0: La spada, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor,
2: disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti,
3: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffon, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo. Mi uccirerai che lontane non siam degli menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

0: che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi ferisco.
0: Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: figlie mieti, Costanza!
1: A te! Qual male a ti venuto amore, peccato reo? Forse è morto il mio amore, è morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non te!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: radici e la vedi.
1: Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissima mano!
0: Fate core, carissime figliuole! Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi!
1: Buon viaggio, mia vita!

non son cattivo congolo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più pre-

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Veto la frai, ma ci vuole fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sì, tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai uscire.

0: falso.
1: Amico caro.
2: Oh, che l'è improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amabbi in questo mondo. I vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più far trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

fare, ma che del ridere, fanno ridere, la mani vivere, stornare, assunti, ma che del ridere, fanno ridere, la mani vivere, stornare.

0: Devo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: facciamo il mammon. E mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per l'ispira,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio nascer deve con tanta precauzione. Ascolta, per intenderci bene, vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Libero di demor quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: chiamo, vestivo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascato, vestivo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascato, sono un cascato, sono un cascato, sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahi,
2: cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gianzoli?
2: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Voi, se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa

0: severo niente-ssimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la pilla.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna! Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo!
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
1: Ti vedi, amico!
0: E un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parlare.

0: silenzio!
1: Mi penne nella barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di liti

0: Chi? La tua Fiordilì.
1: La mia Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai. Ma te, la stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre correcchie spinnecchiate.
0: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne, e non escono.